Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Non ti sopporto più, davvero.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: E questa sera si è fatta tardi meglio che la mamma. E c'è una yam, però che sturzo

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. Hello.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 6 luglio e si festeggia Santa Maria Goretti. Oggi è la giornata mondiale del bacio. Il proverbio del giorno è: chi non risica non rosica. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, pensate che la famiglia stia condizionando e frenando la vostra realizzazione personale? Invece di accusare sempre gli altri, agite nella direzione scelta. Non continuate a lamentarvi, ma spiegate le vostre intenzioni e assumetevi le vostre responsabilità.
2: Toro, lunedì ricomincia la settimana lavorativa. Impostate una fruttuosa collaborazione con i colleghi, arricchirà le vostre competenze e l'abilità. Cercate in tutti i modi di non turbare la sintonia che verrà a crearsi. Frenate e regolate gli impulsi.
3: Gemelli, spalleggiati da altri pianeti favorevoli, Venere e Giove continuano a sostenervi. Vi sentite permeati da una sensazione di benessere e anche serenità mentale. La vostra buona disposizione d'animo attrae le persone intorno che vi dimostrano stima e ammirazione.
2: Cancro, le stelle vi permetteranno di discutere apertamente con gli amici, troppi i problemi causati da risentimenti mai chiariti e lasciati a covare. Ci vorrà pazienza, ma se i rapporti supereranno questo banco di prova, resterete uniti per sempre.
3: Leone, Saturno ostile può richiamarvi a un rapporto più concreto con la realtà, ma Venere nel segno vi aiuterà a viverla anche attraverso le ali della creatività. Seguite le inclinazioni artistiche, lasciando spazio alla vostra fantasia e alla immaginazione.
2: Vergine, con la luna in pesci non vi fate incantare dalle proposte di persone vuote ed egoiste. Puntate a frequentare solo chi è trasparente e sincero. Non date ascolto ai pettegolezzi che purtroppo hanno il potere di mettervi in agitazione e di malumore.
3: Bilancia, la spinta positiva di Venere e Giove nell'amico Leone si traduce in un periodo di vivere con grande cuor leggero e in compagnia degli amici più cari. Potrete partecipare a riunioni, anche a feste, e avrete anche il piacere di avvicinare persone molto istruite e sagge.
2: Scorpione, rinnovate la vostra vita eliminando ciò che giudicate superfluo e obsoleto. Vi attendono nuove e insperate acquisizioni e tanto successo. Non fate però tutto da soli. Se avete bisogno, chiedete aiuto. Lo riceverete dai tanti che vi stimano.
3: Sagittario, nonostante la luna dissonante, tutto va gonfie vele, ma voi sembrate non apprezzarlo. Dovrete essere più indulgenti con voi stessi e anche con gli altri. Qualcuno vicino a voi ha bisogno delle vostre presenze. Non trascurate la famiglia e anche gli amici più cari.
2: Capricorno, il sole in cancro si oppone a Plutone nel segno agitando le acque della vostra sensibilità. La mancanza di spazio vi soffoca e cercate di evadere. Non impuntatevi su aspetti irrilevanti per giustificare il vostro malumore. Potreste diventare noiosi.
3: Acquario, in amore vi sentite presi tra due fuochi e non sapete da quale parte buttarvi? Cercate di guardare con una certa lucidità quello che vi sta capitando. Provate anche a dare risposte a ogni domanda, ma cercate di non operare scelte senza ritorno.
2: Pesci, grazie ad un incontro con una persona speciale, una lettura interessante, comincerete ad avvertire una certa attrazione per la meditazione. Manifestate al partner la vostra sincera ammirazione, l'aiuterà a rafforzare la fiducia in se stesso.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 6 luglio e si festeggia Santa Maria Goretti. Oggi è la giornata mondiale del bacio. Il proverbio del giorno è: chi non risica non rosica. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, pensate che la famiglia stia condizionando e frenando la vostra realizzazione personale? Invece di accusare sempre gli altri, agite nella direzione scelta, non continuate a lamentarvi, ma spiegate le vostre intenzioni e assumetevi le vostre responsabilità.
2: Toro, il lunedì ricomincia la settimana lavorativa. Impostate una fruttuosa collaborazione con i colleghi, arricchirà le vostre competenze e l'abilità. Cercate in tutti i modi di non turbare la sintonia che verrà a crearsi. Frenate e regolate gli impulsi.
3: Gemelli, spalleggiati da altri pianeti favorevoli, Venere e Giove continuano a sostenervi. Vi sentite permeati da una sensazione di benessere, anche serenità mentale. La vostra buona disposizione d'animo attrae le persone intorno che vi dimostrano stima e ammirazione.
2: Cancro, le stelle vi permetteranno di discutere apertamente con gli amici, troppi i problemi causati da risentimenti mai chiariti e lasciati a covare. Ci vorrà pazienza, ma se i rapporti supereranno questo banco di prova, resterete uniti per sempre.
3: Leone, Saturno ostile può richiamarvi a un rapporto più concreto con la realtà, ma Venere nel segno vi aiuterà a viverla anche attraverso le ali della creatività. Seguite le inclinazioni artistiche, lasciando spazio alla vostra fantasia e alla immaginazione.
2: Vergine, con la luna in pesci non vi fate incantare dalle proposte di persone vuote ed egoiste. Puntate a frequentare solo chi è trasparente e sincero. Non date ascolto ai pettegolezzi che purtroppo hanno il potere di mettervi in agitazione e di malumore.
3: Bilancia, la spinta positiva di Venere Giove nell'amico Leone si traduce in un periodo da vivere con grande cuor leggero e in compagnia degli amici più cari. Potrete partecipare a riunioni, anche a feste, e avrete anche il piacere di avvicinare persone molto istruite e sagge.
2: Scorpione, rinnovate la vostra vita eliminando ciò che giudicate superfluo e obsoleto. Vi attendono nuove e insperate acquisizioni e tanto successo. Non fate però tutto da soli. Se avete bisogno, chiedete aiuto. Lo riceverete dai tanti che vi stimano.
3: Sagittario, nonostante la luna dissonante, tutto va gonfie vele, ma voi sembrate non apprezzarlo. Dovrete essere più indulgenti con voi stessi e anche con gli altri. Qualcuno vicino a voi ha bisogno delle vostre presenze. Non trascurate la famiglia e anche gli amici più cari.
2: Capricorno, il sole in Cancro si oppone a Plutone nel segno, agitando le acque della vostra sensibilità. La mancanza di spazio vi soffoca e cercate di evadere. Non impuntatevi su aspetti irrilevanti per giustificare il vostro malumore. Potreste diventare noiosi.
3: Acquario, in amore vi sentite presi tra due fuochi e non sapete da quale parte buttarvi? Cercate di guardare con una certa lucidità quello che vi sta capitando. Provate anche a dare risposte a ogni domanda, ma cercate di non operare scelte senza ritorno.
2: Pesci, grazie ad un incontro con una persona speciale, una lettura interessante, comincerete ad avvertire una certa attrazione per la meditazione. Manifestate al partner la vostra sincera ammirazione, l'aiuterà a rafforzare la fiducia in se stesso.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi

0: momento vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Mosca torna a minacciare la Polonia mentre si prepara il vertice NATO di Ankara. Donald Trump celebra i 250 anni dell'indipendenza americana e rilancia l'attacco contro il comunismo. A Milano parla al 22enne che ha coltellato uno sconosciuto. Mi sono divertito, lo rifaccio, dice. Omicidio a Palermo, giallo nel Cremonese per il ritrovamento del cadavere di una donna. In Libia un corpo potrebbe essere quello del surfista pugliese scomparso a maggio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation nei rapporti tra Mosca e i paesi che sostengono l'Ucraina. Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
2: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa di un violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti, ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcuni appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
1: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, sono le parole pronunciate da Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di fendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe, non deve più uscire dal carcere.
2: Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate all'interno dell'appartamento in cui viveva in via San Polo. Per il delitto è stato arrestato il coinquilino 38enne Francesco Cusumano. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Il terzo coinquilino, al momento dell'omicidio, si trovava fuori casa. Nel frattempo, nel cremonese, è stato trovato il cadavere di una donna in un canale a Brazzuoli. Il corpo, notato da un passante, è stato recuperato dai vigili del fuoco. La vittima, che avrebbe tra i 65 e 70 anni, non è ancora stata identificata. Gli investigatori ritengono che possa essere rimasta in acqua per alcuni giorni e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.
1: Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il surfista pugliese scomparso il 1 maggio. Il corpo ritrovato al largo di Bengasi in Libia. Secondo le autorità locali, il cadavere indossava una muta ed è stato rinvenuto insieme ad una tavola da kitesurf. La Farnesina è in costante contatto con la famiglia dell'uomo e con il sindaco di Erchie per seguire gli sviluppi della vicenda. Saranno gli esami del DNA a stabilire con certezza l'identità della salma.
2: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 6 luglio e si festeggia Santa Maria Goretti. Oggi è la giornata mondiale del bacio. Il proverbio del giorno è: chi non risica non rosica. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, pensate che la famiglia stia condizionando e frenando la vostra realizzazione personale? Invece di accusare sempre gli altri, agite nella direzione scelta. Non continuate a lamentarvi, ma spiegate le vostre intenzioni e assumetevi le vostre responsabilità.
2: Toro, lunedì ricomincia la settimana lavorativa. Impostate una fruttuosa collaborazione con i colleghi, arricchirà le vostre competenze e l'abilità. Cercate in tutti i modi di non turbare la sintonia che verrà a crearsi. Frenate e regolate gli impulsi.
3: Gemelli, spalleggiati da altri pianeti favorevoli, Venere e Giove continuano a sostenervi. Vi sentite permeati da una sensazione di benessere e anche serenità mentale. La vostra buona disposizione d'animo attrae le persone intorno che vi dimostrano stima e ammirazione.
2: Cancro, le stelle vi permetteranno di discutere apertamente con gli amici, troppi i problemi causati da risentimenti mai chiariti e lasciati a covare. Ci vorrà pazienza, ma se i rapporti supereranno questo banco di prova, resterete uniti per sempre.
3: Leone, Saturno ostile può richiamarvi a un rapporto più concreto con la realtà, ma Venere nel segno vi aiuterà a viverla anche attraverso le ali della creatività. Seguite le inclinazioni artistiche, lasciando spazio alla vostra fantasia e alla immaginazione.
2: Vergine, con la luna in pesci non vi fate incantare dalle proposte di persone vuote ed egoiste. Puntate a frequentare solo chi è trasparente e sincero. Non date ascolto ai pettegolezzi che purtroppo hanno il potere di mettervi in agitazione e di malumore.
3: Bilancia, la spinta positiva di Venere e Giove nell'amico Leone si traduce in un periodo di vivere con grande cuor leggero e in compagnia degli amici più cari. Potrete partecipare a riunioni, anche a feste, e avrete anche il piacere di avvicinare persone molto istruite e sagge.
2: Scorpione, rinnovate la vostra vita eliminando ciò che giudicate superfluo e obsoleto. Vi attendono nuove e insperate acquisizioni e tanto successo. Non fate però tutto da soli. Se avete bisogno, chiedete aiuto. Lo riceverete dai tanti che vi stimano.
3: Sagittario, nonostante la luna dissonante, tutto va gonfie vele, ma voi sembrate non apprezzarlo. Dovrete essere più indulgenti con voi stessi e anche con gli altri. Qualcuno vicino a voi ha bisogno delle vostre presenze. Non trascurate la famiglia e anche gli amici più cari.
2: Capricorno, il sole in Cancro si oppone a Plutone nel segno, agitando le acque della vostra sensibilità. La mancanza di spazio vi soffoca e cercate di evadere. Non impuntatevi su aspetti irrilevanti per giustificare il vostro malumore. Potreste diventare noiosi.
3: Acquario, in amore vi sentite presi tra due fuochi e non sapete da quale parte buttarvi? Cercate di guardare con una certa lucidità quello che vi sta capitando. Provate anche a dare risposte a ogni domanda, ma cercate di non operare scelte senza ritorno.
2: Pesci, grazie ad un incontro con una persona speciale, una lettura interessante, comincerete ad avvertire una certa attrazione per la meditazione. Manifestate al partner la vostra sincera ammirazione, l'aiuterà a rafforzare la fiducia in se stesso.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: certo.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Lunedì rovente, eccoci qua ancora insieme in questa estate. Si torna per un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia con il nostro magazine Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, che ogni giorno pronto per voi a quest'ora a condurre questo appuntamento. C'è tanta buona musica, come sempre, che ci accompagna all'interno della nostra playlist, che è sempre un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi pure comodi. Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, perché qui adesso vogliamo parlare anche un po' di software. Insomma, c'è questa domanda che alcuni si pongono: il perché la Microsoft non può ancora abbandonare Windows 10? Perché le cose fatte bene, insomma, oramai noi che siamo poi, devo dire, un po' abitudinari, sapete, quando ci siamo affezionati ad un software. È un annuncio un po' in sordina che è arrivato nei giorni scorsi, ha fatto sapere la Microsoft anche attraverso l'accesso gratuito al programma ESU, si chiama, che sta per Extended Security Update, dedicato a Windows 10, che sarà possibile ancora ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 12 ottobre 2027. Signore, sia lodato, qualcuno direbbe. Questa è una buona notizia per gli utenti che erano fermi alla vecchia versione del sistema operativo, ma che cosa significa per la software house? Ecco, perché è stata presa questa decisione, vi starete chiedendo. Il supporto ufficiale a Windows 10 sarebbe terminato il 14 ottobre 2025. Da lì in poi il gruppo di Redmond avrebbe voluto vedere, diciamo, milioni e milioni di utenti passare al successore Windows 11. Così però non è stato, o perlomeno solo in parte. Qualcuno non ha effettuato l'upgrade per ragioni che sono legate ai requisiti hardware da soddisfare, altri sono stati bloccati dall'obbligo di dover fare i conti con le tante funzionalità di intelligenza artificiale incluse a forza nella piattaforma Copilot prima di tutto, altri ancora invece hanno scelto di passare, diciamo così, ad una distribuzione Linux, sono stati tanti. Poi ci sono i numeri: secondo l'analisi di StatCounter, a fine maggio circa il 26,21% dei computer con installato il sistema operativo faceva girare Windows 10, più di 1 su 4 praticamente, quindi la percentuale è in calo. Un anno fa era il 53,19%, ma non così rapidamente come sperato dalla Microsoft. Nello stesso periodo Windows 11 sarebbe cresciuto, passando addirittura dal 43% al 71%. Ecco, per la software house assicurare quindi un altro anno di aggiornamenti per la sicurezza significa non lasciare proprio tutti questi utenti esposti a vulnerabilità e attacchi. Sa bene che le conseguenze potrebbero essere disastrose, diciamo che questi aggiornamenti non includono comunque delle nuove funzionalità. Insomma, è solo un'estensione, ma certamente io comincerei a pensare, insomma, oramai a passare a Windows 11 e aggiornare, diciamo, se non l'avete ancora fatto, la vostra macchina. Andiamo ancora avanti dopo la musica, restando sempre in tema di musica, perché avete presente Suno, la piattaforma che genera musica con l'intelligenza artificiale? Sarebbe sotto causa per aver addestrato i propri modelli su milioni di brani protetti da copyright. Vuole essere anche una destinazione di streaming e un trampolino per nuovi artisti. Il programma si chiama Spark. Borse di studio, mentorship e supporto marketing per cantanti, songwriter e produttori indipendenti, quindi senza contratti. E fin qui sembra una proposta allettante e generosa. Basta però, attenzione, leggere i termini e le condizioni, perché insomma si può subito cambiare idea. Io una mezza idea già me la sono fatta. Insomma, questo programma, ecco, dicono solo buone vibrazioni. La clausola più controversa riguarda la riservatezza e il divieto di criticare l'azienda, si chiama Good Vibes Only. Vieta ai partecipanti di rilasciare dichiarazioni scritte o verbali che possono mettere su uno i suoi dipendenti o i suoi prodotti in cattiva luce. Chi viola la clausola sarà rimosso dal programma. Inoltre, Suno ottiene il diritto di richiedere modifiche e rimozione dei contenuti. Gli artisti quindi devono promuovere attivamente Suno. Diciamo, bell'affare. Lo so, no, se praticamente suonate lo strumento siete artisti, credetemi, non vi serve una cosa del genere. Insomma, comunque si può partecipare a Spark perché gli artisti devono accettare rendere le canzoni disponibili per un remix, ma la licenza che si concede all'azienda va ben oltre, include anche il diritto di creare opere derivate dal proprio materiale. Si concede insomma l'esclusività limitata a Suno, si rinuncia al diritto a un processo con giuria e alla partecipazione in azioni collettive, quindi un dettaglio significativo, considerando che poi Suno sta già affrontando una proposta di class action da parte di un gruppo di artisti indipendenti. Credo proprio che non ci siamo, Si continua, amici, nella nostra puntata, perché adesso vogliamo parlare anche di privacy. Nei giorni scorsi è avvenuto a Parigi un incontro tra i garanti della privacy del G7, fra cui, dicevo, Italia, Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, e al termine è stato pubblicato anche un comunicato congiunto sui principali temi affrontati, tra cui e soprattutto la protezione dei minori online e la verifica dell'età. Altri argomenti trattati sono dispositivi connessi, smart glass e intelligenza artificiale. Insomma, i paesi del G7 hanno adottato o sono in discussione per delle norme per proteggere i minori online. Nel Regno Unito, ad esempio, è in vigore una legge che impone alle piattaforme di bloccare l'accesso a contenuti non adatti agli utenti che hanno un'età inferiore ai 18 anni. Altre leggi non ancora approvate invece impediranno l'accesso ai social media. In entrambi i casi, ecco, è necessario un sistema efficace per la verifica dell'età. Le autorità diciamo che hanno sottolineato che le tecnologie di verifica dell'età dovrebbero rispettare determinati requisiti. Uno di essi è il diritto alla libertà di espressione e accesso alle informazioni. In pratica, ecco, non devono essere utilizzate a scopo di censura. Non devono inoltre essere utilizzate per identificare gli utenti e tracciare le loro attività online. La raccolta, l'uso, la conservazione dei dati, ecco, che devono essere limitati a questo scopo. I provider e le terze parti che sono coinvolte devono fornire comunque tutte le informazioni agli utenti, soprattutto, ecco, qui si parla di trasparenza. Infine, i dati devono essere protetti con delle misure tecniche che impediscono la loro divulgazione, cosiddetto data breach. Ecco, l'altro tema comunque che è stato trattato riguarda proprio i dispositivi connessi, tra cui smart TV, assistenti vocali e giocattoli. Ecco, questi prodotti usano diverse tecnologie per tracciare le attività e i comportamenti degli utenti. I garanti hanno evidenziato soprattutto quelli che sono sempre i rischi per i minori. I produttori quindi devono rispettare proprio, diciamolo, una serie di regole, tra cui la disattivazione di geolocalizzazione e pubblicità comportamentale per impostazioni predefinite, termini di servizio che sono chiari, consenso esplicito, controllo parentale e conservazione dei dati per una durata limitata. E adesso, amici, c'è una curiosità. Beh, voi non ci crederete, ma attenzione, dall'inizio dei mondiali 2026 i social network sarebbero stati invasi da video di presunte tifose avvenenti e ipersessualizzate che sono state create con l'intelligenza artificiale. Grazie a software accessibili anche al grande pubblico, alcuni operatori riescono ad attirare centinaia di milioni di visualizzazioni e a coinvolgere gli utenti verso delle piattaforme, diciamo, erotica a pagamento, utilizzando influencer che... di fatto poi questi non esistono, ma pensate. Ecco, milioni di persone, diciamo così, che hanno guardato senza rendersene conto una donna che in realtà non esiste. Dall'apertura della Coppa del Mondo 2026, decine di video raffiguranti giovani donne sugli spalti degli stadi si sarebbero diffuse rapidamente su Instagram, TikTok, X e YouTube. Ecco, tutti seguono lo stesso schema. Una tifosa attraente, con abiti succinti, ripresa in mezzo alla folla. Ecco, solo che quella donna è interamente generata dall'intelligenza artificiale. C'è un emittente belga e un'organizzazione di fact-checking, appunto, che avrebbe rintracciato l'origine di uno dei video più virali che è stato pubblicato lo scorso 15 giugno, che mostrava una presunta tifosa brasiliana durante la partita Marocco-Brasile del 14 giugno. Ecco, avrebbe, pensate, totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni su diverse piattaforme. E osservando anche con attenzione, però, ci sono dei dettagli che ne rivelano la natura artificiale. Il cronometro che rimane bloccato a 54 minuti e 19 secondi per tutta la durata del filmato. Poi compare il logo di ESPN, nonostante l'emittente americana non abbia trasmesso quell'incontro. Infine, ecco, c'è la voce del telecronista che avrebbe un timbro metallico robotico che, insomma, è tipico delle sintesi vocali che sono proprio generate con l'intelligenza artificiale. Insomma, come si dice in questi casi, sgamato. Beh, dobbiamo dirlo, amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme. L'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani, martedì, alla solita ora. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio. Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 6 luglio e si festeggia Santa Maria Goretti. Oggi è la giornata mondiale del bacio. Il proverbio del giorno è: chi non risica non rosica. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, pensate che la famiglia stia condizionando e frenando la vostra realizzazione personale? Invece di accusare sempre gli altri, agite nella direzione scelta. Non continuate a lamentarvi, ma spiegate le vostre intenzioni e assumetevi le vostre responsabilità.
2: Toro, lunedì ricomincia la settimana lavorativa. Impostate una fruttuosa collaborazione con i colleghi, arricchirà le vostre competenze e l'abilità. Cercate in tutti i modi di non turbare la sintonia che verrà a crearsi. Frenate e regolate gli impulsi.
3: Gemelli, spalleggiati da altri pianeti favorevoli, Venere e Giove continuano a sostenervi. Vi sentite permeati da una sensazione di benessere e anche serenità mentale. La vostra buona disposizione d'animo attrae le persone intorno che vi dimostrano stima e ammirazione.
2: Cancro, le stelle vi permetteranno di discutere apertamente con gli amici, troppi i problemi causati da risentimenti mai chiariti e lasciati a covare. Ci vorrà pazienza, ma se i rapporti supereranno questo banco di prova, resterete uniti per sempre.
3: Leone, Saturno ostile può richiamarvi a un rapporto più concreto con la realtà, ma Venere nel segno vi aiuterà a viverla anche attraverso le ali della creatività. Seguite le inclinazioni artistiche, lasciando spazio alla vostra fantasia e alla immaginazione.
2: Vergine, con la luna in pesci non vi fate incantare dalle proposte di persone vuote ed egoiste. Puntate a frequentare solo chi è trasparente e sincero. Non date ascolto ai pettegolezzi che purtroppo hanno il potere di mettervi in agitazione e di malumore.
3: Bilancia, la spinta positiva di Venere e Giove nell'amico Leone si traduce in un periodo da vivere con grande cuor leggero e in compagnia degli amici più cari. Potrete partecipare a riunioni, anche a feste, e avrete anche il piacere di avvicinare persone molto istruite e sagge.
2: Scorpione, rinnovate la vostra vita eliminando ciò che giudicate superfluo e obsoleto.

0: Veneto. Vi attendono nuove e insperate acquisizioni e tanto successo. Non fate però tutto da soli. Se avete bisogno, chiedete aiuto. Lo riceverete dai tanti che vi stimano.
1: Sagittario, nonostante la luna dissonante, tutto va a gonfie vele, ma voi sembrate non apprezzarlo. Dovrete essere più indulgenti con voi stessi e anche con gli altri. Qualcuno vicino a voi ha bisogno delle vostre presenze. Non trascurate la famiglia e anche gli amici più cari.
0: Capricorno, il sole in Cancro si oppone a Plutone nel segno agitando le acque della vostra sensibilità. La mancanza di spazio vi soffoca e cercate di evadere. Non impuntatevi su aspetti irrilevanti per giustificare il vostro malumore. Potreste diventare noiosi.
1: Acquario, in amore vi sentite presi tra due fuochi e non sapete da quale parte buttarvi? Cercate di guardare con una certa lucidità quello che vi sta capitando. Provate anche a dare risposte a ogni domanda, ma cercate di non operare scelte senza ritorno.
0: Pesci, grazie ad un incontro con una persona speciale, una lettura interessante, comincerete ad avvertire una certa attrazione per la meditazione. Manifestate al partner la vostra sincera ammirazione, l'aiuterà a rafforzare la fiducia in se stesso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Tusk torna a minacciare la Polonia mentre si prepara il vertice NATO di Ankara. Donald Trump celebra i 250 anni dell'indipendenza americana e rilancia l'attacco contro il comunismo. A Milano parla il 22enne che ha coltellato uno sconosciuto. Mi sono divertito, lo rifaccio, dice. Omicidio a Palermo, il giallo nel cremonese per il ritrovamento del cadavere di una donna. In Libia un corpo potrebbe essere quello del surfista pugliese scomparso a maggio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova attenzione tra Washington e Palazzo Chigi. Donald Trump ha attaccato ancora una volta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando su Truth un meme che la ritrae mentre lo osserva, accompagnato dalla scritta: serve un ordine restrittivo. Intanto cresce l'attesa per il vertice NATO in programma mercoledì ad Ankara, dove il presidente americano incontrerà il leader ucraino Volodymyr Zelensky a margine dei lavori dell'alleanza. Trump ha annunciato l'intenzione di contattare anche Vladimir Putin dopo aver già avuto colloqui separati con entrambi i presidenti. Secondo il tycoon, la guerra in Ucraina, iniziata oltre 4 anni fa, deve essere chiusa al più presto.
2: E prosegue senza sosta proprio il conflitto in Ucraina. La Russia ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 10 morti e 46 feriti. Un edificio residenziale è stato gravemente danneggiato tra il 7° e 9° piano dopo l'impatto di un missile, mentre migliaia di persone hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo nazionale. In Crimea, invece, la città di Sebastopoli è rimasta senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino contro infrastrutture energetiche.
1: A Teheran è iniziato il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro Stati Uniti e Israele. Dopo 2 giorni di esposizione della salma nella grande moschea, il feretro viene portato in processione per le vie della capitale, è seguito da una folla imponente. Presenti diversi familiari, tra cui la figlia Boshra, il genero Mesbahoyoda Bagheri, la nipote Zahra Muhammadi Golpaygani e Zahra Dad Adel, moglie del figlio successore Mojtaba Khamenei. Proprio Mojtaba, però, continua a non comparire in pubblico.
2: Nuova attenzione al confine tra Israele e Siria. Decine di coloni israeliani appartenenti al gruppo che si definisce i pionieri del Bashan hanno tentato di oltrepassare il confine siriano con l'obiettivo di fondare nuovi insediamenti. L'esercito israeliano è intervenuto fermando il gruppo prima che riuscisse ad entrare nel territorio siriano. Secondo le autorità non si tratta del primo tentativo. Gli stessi coloni avrebbero cercato più volte di attraversare il confine nell'ultimo anno e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
1: Veniamo in Italia. 2 gravi incidenti stradali hanno provocato altrettante vittime sul raccordo autostradale in direzione Venezia. Nei pressi di Prosecco, un uomo di 65 anni, residente in Friuli e di origini croate, è morto dopo essere stato investito da un'auto. Era sceso dalla propria vettura per verificare i danni dopo un precedente tamponamento con un mezzo pesante, al quale era uscito illeso. In Sardegna, invece, un motociclista di 20 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un camper lungo la statale 195 alle porte di Pula, nel Cagliaritano.
2: Maxi operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, la Guardia di Finanza di Trieste e lo Scico hanno smantellato un'organizzazione criminale italo-albanese che riforniva di cocaina, marijuana e hashish alle località della movida estiva dell'Alto Adriatico e diverse regioni del nord Italia. L'operazione King George ha portato a 35 indagati, 16 arresti e al sequestro di quasi 100 kg di droga, 3 pistole con matricola brasa, 10 armi bianche, denaro, orologi di lusso e beni per un valore di oltre 1 milione di euro. Le indagini hanno ricostruito una rete organizzata che utilizzava sistemi di comunicazione criptati, basi logistiche in Lombardia e la rotta balcanica per l'approvvigionamento della droga destinata anche alle spiagge di Dignano, Bibione, Jesolo, Caorle, Grado e Sistiana.
1: E chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio ricchi di emozione. Lo stadio Azteca, l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva le 2 reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane è andato a segno sul calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54° minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura e ha ricevuto la conferma della fiducia da parte della Federazione Verde Oro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le temperature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana e del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovasche locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio a largo sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: lunedì 6 luglio e si festeggia Santa Maria Goretti. Oggi è la giornata mondiale del bacio. Il proverbio del giorno è: chi non risica non rosica. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, pensate che la famiglia stia condizionando e frenando la vostra realizzazione personale? Invece di accusare sempre gli altri, agite nella direzione scelta. Non continuate a lamentarvi, ma spiegate le vostre intenzioni e assumetevi le vostre responsabilità.
0: Toro, lunedì ricomincia la settimana lavorativa. Impostate una fruttuosa collaborazione con i colleghi, arricchirà le vostre competenze e l'abilità. Cercate in tutti i modi di non turbare la sintonia che verrà a crearsi. Frenate e regolate gli impulsi.
1: Gemelli, spalleggiati da altri pianeti favorevoli, Venere e Giove continuano a sostenervi. Vi sentite permeati da una sensazione di benessere, anche serenità mentale. La vostra buona disposizione d'animo attrae le persone intorno che vi dimostrano stima e ammirazione.
0: Cancro, le stelle vi permetteranno di discutere apertamente con gli amici, troppi i problemi causati da risentimenti mai chiariti e lasciati a covare. Ci vorrà pazienza, ma se i rapporti supereranno questo banco di prova, resterete uniti per sempre.
1: Leone, Saturno ostile può richiamarvi a un rapporto più concreto con la realtà, ma Venere nel segno vi aiuterà a viverla anche attraverso le ali della creatività. Seguite le inclinazioni artistiche, lasciando spazio alla vostra fantasia e alla immaginazione.
0: Vergine, con la luna in pesci non vi fate incantare dalle proposte di persone vuote ed egoiste. Puntate a frequentare solo chi è trasparente e sincero. Non date ascolto ai pettegolezzi che purtroppo hanno il potere di mettervi in agitazione e di malumore.
1: Bilancia, la spinta positiva di Venere Giove nell'amico Leone si traduce in un periodo di vivere con grande cuor leggero e in compagnia degli amici più cari. Potrete partecipare a riunioni, anche a feste, e avrete anche il piacere di avvicinare persone molto istruite e sagge.
0: Scorpione, rinnovate la vostra vita eliminando ciò che giudicate superfluo e obsoleto. Vi attendono nuove e insperate acquisizioni e tanto successo. Non fate però tutto da soli. Se avete bisogno, chiedete aiuto. Lo riceverete dai tanti che vi stimano.
1: Sagittario, nonostante la luna dissonante, tutto va gonfie vele, ma voi sembrate non apprezzarlo. Dovrete essere più indulgenti con voi stessi e anche con gli altri. Qualcuno vicino a voi ha bisogno delle vostre presenze. Non trascurate la famiglia e anche gli amici più cari.
0: Capricorno, il sole in Cancro si oppone a Plutone nel segno agitando le acque della vostra sensibilità. La mancanza di spazio vi soffoca e cercate di evadere. Non impuntatevi su aspetti irrilevanti per giustificare il vostro malumore. Potreste diventare noiosi.
1: Acquario, in amore vi sentite presi tra due fuochi e non sapete da quale parte buttarvi? Cercate di guardare con una certa lucidità quello che vi sta capitando. Provate anche a dare risposte a ogni domanda, ma cercate di non operare scelte senza ritorno.
0: Pesci, grazie ad un incontro con una persona speciale, una lettura interessante, comincerete ad avvertire una certa attrazione per la meditazione. Manifestate al partner la vostra sincera ammirazione, l'aiuterà a rafforzare la fiducia in se stesso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Russia ha lanciato nuove ondate di missili e droni la notte scorsa contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 7 persone e ferendone almeno altre 24. Improvvisa fiammata di tensione intanto tra Russia e Occidente. Mosca minaccia Varsavia alla vigilia del vertice della NATO. Cuba ha vissuto una nuova giornata di blackout da record. Weekend drammatico sul fronte degli annegamenti da nord a sud. Ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buongiorno e buon inizio settimana dalla redazione. La Russia ha lanciato nuove ondate di missili e droni la notte scorsa contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 7 persone e ferendone almeno altre 24 poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, secondo il Kyiv Independent. Improvvisa fiammata di tensione intanto tra Russia e Occidente. Mosca minaccia Varsavia alla vigilia del vertice della NATO. Il servizio della redazione.
2: Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni precedono il vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
0: Cuba ha vissuto una nuova giornata di blackout da record. Secondo le previsioni dell'Unione Elettrica, nelle ore di massimo consumo è restata senza corrente il 72% dell'isola, la percentuale più alta mai registrata finora. Nelle ore di punta è stata disponibile una capacità di generazione di appena 1000 megawatt, a fronte di una domanda stimata di 3100 megawatt. Il deficit è stato di 2200 megawatt, con interruzioni di corrente che potrebbero raggiungere 2230 megawatt. La cronaca weekend drammatico sul fronte degli annegamenti da nord a sud. Due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti nelle acque del fiume Sesi a Romagnano, in provincia di Novara. Erano intenti a salvare una bambina di 6 anni, figlia di uno dei due. La madre della vittima, che è incinta, è stata ricoverata all'ospedale maggiore. La piccola è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrere là. A Colle di Valdelsa, in provincia di Siena, nelle acque dell'Elsa, è deceduto un uomo di 33 anni di origine albanese. A Gela, invece, un pensionato di 66 anni annegato mentre stava facendo il bagno in mare. Il forte vento ha reso le acque agitate e il bagnante all'improvviso ha fatto perdere le sue tracce. E un turista tedesco di 19 anni è morto nel pomeriggio scivolando nelle acque del torrente Telo ad Argegno, in provincia di Como. Lo sport, la Formula 1 a Silverstone. Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni, sul podio anche Hamilton terzo. Antonelli 16esimo, frenato nella finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
3: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16esimo posto.
0: Il calcio, la Confederazione brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia agli ottavi di finale dei mondiali 2026. Secondo il direttore esecutivo delle nazionali Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo nella normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Caetano ha evitato di incolpare Ancelotti per il fallimento contro la Norvegia. Ha ricordato che l'allenatore è al comando da meno di un anno e mezzo e ha guidato la squadra solo in 12 partite prima della Coppa del Mondo. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita. C'è una

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico intenso nell'Interland campano. Segnaliamo incolonnamenti sulla Roma-Napoli tra Fragolo e la 3 Napoli-Pompei-Salerno e su quest'ultima file a partire da San Giorgio a Cremano fino al bivio con la 1. Nel tratto salernitano file all'altezza di Napoli Centro nelle due direzioni, altre code sulla 2 del Mediterraneo all'altezza di Fratte, sempre in ambo i sensi di marcia. Incolonnamenti sulla 30 Caserta a Salerno tra Mercato San Severino e la 2 del Mediterraneo. Sulla tangenziale di Napoli code a tratti tra il Vomero e Capodimonte verso Capodichino e in direzione opposta altre code tra Capodichino e Capodimonte. Code anche sull'asse mediano in direzione dell'asse perimetrale Melito-Scampia. Sul raccordo Salerno-Avellino lavori e deviazioni di carreggiata all'interno della galleria Montepergola tra Solofra e Serino. È necessario procedere con attenzione. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e Alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio a largo sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 6 luglio e si festeggia Santa Maria Goretti. Oggi è la giornata mondiale del bacio. Il proverbio del giorno è: chi non risica non rosica. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.

0: la sintonia che verrà a crearsi. Frenate e regolate gli impulsi.
1: Gemelli, spalleggiati da altri pianeti favorevoli, Venere e Giove continuano a sostenervi. Vi sentite permeati da una sensazione di benessere, anche serenità mentale. La vostra buona disposizione d'animo attrae le persone intorno che vi dimostrano stima e ammirazione.
0: Cancro, le stelle vi permetteranno di discutere apertamente con gli amici, troppi i problemi causati da risentimenti mai chiariti e lasciati a covare. Ci vorrà pazienza, ma se i rapporti supereranno questo banco di prova, resterete uniti per sempre.
1: Leone, Saturno ostile può richiamarvi a un rapporto più concreto con la realtà, ma Venere nel segno vi aiuterà a viverla anche attraverso le ali della creatività. Seguite le inclinazioni artistiche, lasciando spazio alla vostra fantasia e alla immaginazione.
0: Vergine, con la luna in pesci non vi fate incantare dalle proposte di persone vuote ed egoiste. Puntate a frequentare solo chi è trasparente e sincero. Non date ascolto ai pettegolezzi che purtroppo hanno il potere di mettervi in agitazione e di malumore.
1: Bilancia, la spinta positiva di Venere e Giove nell'amico Leone si traduce in un periodo da vivere con grande cuor leggero e in compagnia degli amici più cari. Potrete partecipare a riunioni, anche a feste, e avrete anche il piacere di avvicinare persone molto istruite e sagge.
0: Scorpione, rinnovate la vostra vita eliminando ciò che giudicate superfluo e obsoleto. Vi attendono nuove e insperate acquisizioni e tanto successo. Non fate però tutto da soli. Se avete bisogno, chiedete aiuto. Lo riceverete dai tanti che vi stimano.
1: Sagittario, nonostante la luna dissonante, tutto va gonfie vele, ma voi sembrate non apprezzarlo. Dovrete essere più indulgenti con voi stessi e anche con gli altri. Qualcuno vicino a voi ha bisogno delle vostre presenze. Non trascurate la famiglia e anche gli amici più cari.
0: Capricorno, il sole in cancro si oppone a Plutone nel segno, agitando le acque della vostra sensibilità. La mancanza di spazio vi soffoca e cercate di evadere. Non impuntatevi su aspetti irrilevanti per giustificare il vostro malumore. Potreste diventare noiosi.
1: Acquario, in amore vi sentite presi tra due fuochi e non sapete da quale parte buttarvi? Cercate di guardare con una certa lucidità quello che vi sta capitando, provate anche a dare risposte a ogni domanda, ma cercate di non operare scelte senza ritorno.
0: Pesci, grazie ad un incontro con una persona speciale, una lettura interessante, comincerete ad avvertire una certa attrazione per la meditazione. Manifestate al partner la vostra sincera ammirazione, l'aiuterà a rafforzare la fiducia in se stesso.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: nuovo attacco mediatico di Donald Trump a Giorgia Meloni serve un ordine restrittivo, concluse le celebrazioni dei 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti. In Francia, nella città di Clermont-Ferrand, un uomo ha aggredito diversi passanti e in Italia il gambiano accoltellatore di Milano si prende gioco delle vittime delle istituzioni. Tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari, dove un bambino di 10 mesi è morto dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito ad una caduta dal letto di casa. E poi lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco mediatico di Donald Trump a Giorgia Meloni. La presidente degli Stati Uniti ha condiviso su Truth un meme che lo ritrae accanto alla presidente del Consiglio. Nell'immagine la premier è rivolta verso il leader americano, protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: Restraining Order Needed, cioè serve un ordine restrittivo. Concluse le celebrazioni dei 250 anni di indipendenza. Intanto negli Stati Uniti il servizio della redazione.
3: Donald Trump ha celebrato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana con un discorso rinviato di alcune ore a causa del violento temporale che ha colpito Washington dopo giorni di caldo record. Dal palco il presidente ha definito gli Stati Uniti una nazione più forte e ricca che mai e ha reso omaggio a quella che ha definito una nazione di vincenti. Trump è tornato ad attaccare gli estremisti ribadendo che gli Stati Uniti non diventeranno mai un paese comunista. Tra i sostenitori presenti anche alcune appartenenti al movimento suprematista Patriot Front, che hanno sfilato nelle strade della capitale.
0: In Francia, nella città di Clermont-Ferrand, un uomo ha aggredito diversi passanti. Un agente di polizia sarebbe stato costretto a usare la sua arma dopo che l'aggressore aveva minacciato gli agenti. L'aggressore avrebbe riportato ferite da arma da fuoco, ma le sue condizioni non sono gravi. Le persone accoltellate sarebbero 3, ma non sarebbero in pericolo di vita. In Italia il gambiano accoltellatore di Milano si prende il gioco delle vittime delle istituzioni, il servizio della redazione.
4: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole pronunciate da Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato uno sconosciuto a Milano con una ventina di pendenti. Secondo gli investigatori, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e senza pronunciare una parola, ha aggredito la vittima colpendola alla testa, al collo e al torace. A bloccarlo sono stati alcuni clienti di un bar prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni dell'uomo ferito. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice premier Matteo Salvini, che ha dichiarato: se dice che lo rifarebbe non deve più uscire dal carcere.
0: Tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari, dove un bambino di 10 mesi è morto dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito ad una caduta dal letto di casa. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine di agosto, è stato accompagnato al pronto soccorso dalla madre. La donna ha riferito che il figlio sarebbe caduto dal lettone nonostante fossero stati sistemati dei cuscini come barriera di protezione. All'arrivo in ospedale il bambino era in condizioni critiche. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa un'ora, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La salma del piccolo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo sport atletica, la rissa a Pichino nella tappa di Diamond League. Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso, un 7:11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara a Pichino vola, sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento P1-8, per atterrare a 7:12. L'atleta delle Fiamme Oro poi piazza 3 nulli, una rinuncia e un salto più modesto. E poco importa se la padrona di casa Tara Davis Woodhull salta Eugene un centimetro in più. 7:13 si aggiudica la gara. Per Iapichino sarà lo stesso una giornata da ricordare, da festeggiare in famiglia. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogačar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 su Evenepoel, oggi la terza frazione. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Oggi a Teheran la cerimonia funebre ufficiale della guida suprema iraniana Ali Khamenei, assente il figlio e successore Mojtaba Khamenei, mentre crescono le tensioni tra Russia e Occidente con le nuove minacce di Mosca a Varsavia, non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, la marina dell'esercito popolare di liberazione cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino, la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per le motivazioni addotte da una PM di Benevento in una causa di violenza domestica e stupro, e poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Oggi a Teheran la cerimonia funebre ufficiale della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Presenti i suoi familiari, tra cui la figlia, il genero, la nipote, la moglie del figlio e successore Mojtaba Khamenei. In precedenza le autorità avevano confermato che il nuovo leader supremo non avrebbe partecipato alle cerimonie funebri. Mentre crescono le tensioni tra Russia e Occidente con le nuove minacce di Mosca a Varsavia, non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. È il servizio della redazione.
2: La Russia ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 10 morti e 46 feriti. Un edificio residenziale è stato gravemente danneggiato tra il settimo e il nono piano dopo l'impatto di un missile, mentre migliaia di persone hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo nazionale. In Crimea invece la città di Sebastopoli è rimasta senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino contro infrastrutture energetiche.
1: La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino, lo riporta l'agenzia di stampa Xinhua. Il missile è stato lanciato verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove è atterrato con precisione all'interno delle acque designate. Secondo quanto riportato dal The Australian, la Cina avrebbe informato il governo di Canberra dell'intenzione di effettuare entro le successive 24 ore un test di un nuovo missile con una testata fittizia nel Pacifico meridionale. Anche la Nuova Zelanda sarebbe stata preventivamente informata del lancio. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per le motivazioni addotte da una PM di Benevento in una causa di violenza domestica e stupro e comune negli uomini, aveva argomentato il magistrato a favore dell'archiviazione del procedimento, dover vincere quel minimo di resistenza della donna. Motivazioni sessiste, stereotipate, che ora, 5 anni di distanza, costano l'Italia 60.000 euro per quella stessa pubblico ministero. Tra l'altro, che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della donna era un semplice scherzo di cattivo gusto. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, palermitano, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino al momento dell'aggressione si trovava fuori casa. Lo sport e il calcio, mondiali, riti di emozione e delusioni. Il servizio della redazione.
3: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane è andato a segno su calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
1: Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana. Con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti, la FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il calterellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti, che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno, in programma alle 21, ora italiana, vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:02.

non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico intenso nell'Interland campano. Segnaliamo i collungamenti sulla Roma-Napoli tra Fragolo e la 3 Napoli-Pompei-Salerno e su quest'ultima file a partire da San Giorgio a Cremano fino al bivio con la 1. Nel tratto salernitano file all'altezza di Napoli Centro nelle due direzioni, altre code sulla 2 del Mediterraneo all'altezza di Fratte, sempre in ambo i sensi di marcia. Incolonnamenti sulla 30 Caserta a Salerno tra Mercato San Severino e la 2 del Mediterraneo, sulla tangenziale di Napoli code a tratti tra il Vomero e Capodimonte verso Capodichino e in direzione opposta altre code tra Capodichino e Capodimonte. Code anche sull'asse mediano in direzione dell'asse perimetrale Melito-Scampia. Sul raccordo Salerno-Avellino lavori e deviazioni di carreggiata all'interno della galleria Montepergola tra Solofra e Serino. È necessario procedere con attenzione. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio a largo sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

mondiali ricchi di emozioni e delusioni. Fuori il Brasile, eliminato dalla Norvegia, avanza l'Inghilterra. La FIFA fa un regalo a Trump, ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balagan alla vigilia della sfida contro il Belgio. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo due anni, sul podio anche Hamilton terzo. Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki, accede ai quarti di finale di Wimbledon dove affronterà Struff. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Poi atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League. Eugene batte il record italiano di Fiona May che durava dall'agosto del 1998. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
2: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane è andato a segno sul calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
1: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della nazionale Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno in programma alle 21 ore italiana vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni, sul podio anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nel finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
3: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
1: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie-break nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 12:02.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione.
19: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

mondiali ricchi di emozioni e delusioni. Fuori il Brasile, eliminato dalla Norvegia, avanza l'Inghilterra. La FIFA fa un regalo a Trump, ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Follarin Balagan alla vigilia della sfida contro il Belgio. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo due anni sul podio, anche Hamilton terzo. Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki, accede ai quarti di finale di Wimbledon dove affronterà Straff. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Poi atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League. Eugene batte il record italiano di Fiona May che durava dall'agosto del 1998. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, da servizio della redazione.
2: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva delle due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane è andato a segno sul calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina il Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
1: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della nazionale Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei sedicesimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno, in programma alle 21 ora italiana, vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni sul podio, anche Hamilton terzo, Antonelli sedicesimo, frenato nel finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
3: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16° posto.
1: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie-break nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League a Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso, un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento +1.8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla. Il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Lunedì rovente, eccoci qua ancora insieme in questa estate. Si torna per un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia con il nostro magazine Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, che ogni giorno pronto per voi a quest'ora a condurre questo appuntamento. C'è tanta buona musica, come sempre, che ci accompagna all'interno della nostra playlist, che è sempre un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi pure comodi. Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, perché qui adesso vogliamo parlare anche un po' di software. Insomma, c'è questa domanda che alcuni si pongono: il perché la Microsoft non può ancora abbandonare Windows 10? Perché le cose fatte bene, insomma, oramai noi che siamo poi, devo dire, un po' abitudinari, sapete, quando ci siamo affezionati ad un software. È un annuncio un po' in sordina che è arrivato nei giorni scorsi, ha fatto sapere la Microsoft anche attraverso l'accesso gratuito al programma ESU, si chiama, che sta per Extended Security Update, dedicato a Windows 10, che sarà possibile ancora ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 12 ottobre 2027. Signore sia lodato, qualcuno direbbe. Questa è una buona notizia per gli utenti che erano fermi alla vecchia versione del sistema operativo, ma che cosa significa per la software house? Ecco, perché è stata presa questa decisione, vi starete chiedendo. Il supporto ufficiale a Windows 10 sarebbe terminato il 14 ottobre 2025. Da lì in poi il gruppo di Redmond avrebbe voluto vedere, diciamo, milioni e milioni di utenti passare al successore Windows 11. Così però non è stato, o perlomeno solo in parte. Qualcuno non ha effettuato l'upgrade per ragioni che sono legate ai requisiti hardware da soddisfare, altri sono stati bloccati dall'obbligo di dover fare i conti con le tante funzionalità di intelligenza artificiale incluse a forza nella piattaforma Copilot prima di tutto, altri ancora invece hanno scelto di passare, diciamo così, ad una distribuzione Linux, sono stati tanti. Poi ci sono i numeri: secondo l'analisi di StatCounter, a fine maggio circa il 26,21% dei computer con installati il sistema operativo faceva girare Windows 10, più di 1 su 4 praticamente, quindi la percentuale è in calo. Un anno fa era il 53,19%, ma non così rapidamente come sperato dalla Microsoft. E nello stesso periodo Windows 11 sarebbe cresciuto, passando addirittura dal 43% al 71%. Ecco, per la software house assicurare quindi un altro anno di aggiornamenti per la sicurezza significa non lasciare proprio tutti questi utenti esposti a vulnerabilità e attacchi. Sa bene che le conseguenze potrebbero essere disastrose, diciamo che questi aggiornamenti non includono comunque delle nuove funzionalità. Insomma, è solo un'estensione, ma certamente io comincerei a pensare, insomma, oramai a passare a Windows 11 e aggiornare, diciamo, se non l'avete ancora fatto, la vostra macchina. Andiamo ancora avanti dopo la musica, restando sempre in tema di musica, perché avete presente Suno, la piattaforma che genera musica con l'intelligenza artificiale? Sarebbe sotto causa per aver addestrato i propri modelli su milioni di brani protetti da copyright. Vuole essere anche una destinazione di streaming e un trampolino per nuovi artisti. Il programma si chiama Spark. Borse di studio, mentorship e supporto marketing per cantanti, songwriter e produttori indipendenti, quindi senza contratti. Fin qui sembra una proposta allettante e generosa. Basta però, attenzione, leggere i termini e le condizioni, perché insomma si può subito cambiare idea. Io una mezza idea già me la sono fatta. Insomma, questo programma, ecco, dicono solo buone vibrazioni. La clausola più controversa riguarda la riservatezza e il divieto di criticare l'azienda, si chiama Good Vibes Only. Vieta ai partecipanti di rilasciare dichiarazioni scritte o verbali che possono mettere su uno i suoi dipendenti o i suoi prodotti in cattiva luce. Chi viola la clausola sarà rimosso dal programma. Inoltre, su uno ottiene il diritto di richiedere modifiche e rimozione dei contenuti. Gli artisti quindi devono promuovere attivamente su uno. Diciamo, bel affare. Lo so, no, se praticamente suonate lo strumento siete artisti, credetemi, non vi serve una cosa del genere. Insomma, comunque si può partecipare a Spark, perché gli artisti devono accettare e rendere le canzoni disponibili per un remix, ma la licenza che si concede all'azienda va ben oltre, include anche il diritto di creare opere derivate dal proprio materiale. Si concede insomma l'esclusività limitata a Suno, si rinuncia al diritto a un processo con giuria e alla partecipazione in azioni collettive, quindi un dettaglio significativo, considerando che poi Suno sta già affrontando una proposta di class action da parte di un gruppo di artisti indipendenti. Credo proprio che non ci siamo, Si continua, amici, nella nostra puntata, perché adesso vogliamo parlare anche di privacy. Nei giorni scorsi è avvenuto a Parigi un incontro tra i garanti della privacy del G7, fra cui, dicevo, Italia, Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, e al termine è stato pubblicato anche un comunicato congiunto sui principali temi affrontati, tra cui e soprattutto la protezione dei minori online e la verifica dell'età. Altri argomenti trattati sono dispositivi connessi, smart glass e intelligenza artificiale. Insomma, i paesi del G7 hanno adottato o sono in discussione per delle norme per proteggere i minori online. Nel Regno Unito, ad esempio, è in vigore una legge che impone alle piattaforme di bloccare l'accesso a contenuti non adatti agli utenti che hanno un'età inferiore ai 18 anni. Altre leggi non ancora approvate invece impediranno l'accesso ai social media. In entrambi i casi, ecco, è necessario un sistema efficace per la verifica dell'età. Le autorità diciamo che hanno sottolineato che le tecnologie di verifica dell'età dovrebbero rispettare determinati requisiti. Uno di essi è il diritto alla libertà di espressione e accesso alle informazioni. In pratica, ecco, non devono essere utilizzate a scopo di censura. Non devono inoltre essere utilizzate per identificare gli utenti e tracciare le loro attività online. La raccolta, l'uso, la conservazione dei dati, ecco, che devono essere limitati a questo scopo. I provider e le terze parti che sono coinvolte devono fornire comunque tutte le informazioni agli utenti, soprattutto, ecco, qui si parla di trasparenza. Infine, i dati devono essere protetti con delle misure tecniche che impediscono la loro divulgazione, cosiddetto data breach. Ecco, un altro tema comunque che è stato trattato riguarda proprio i dispositivi connessi, tra cui smart TV, assistenti vocali e giocattoli. Ecco, questi prodotti usano diverse tecnologie per tracciare le attività e i comportamenti degli utenti. I garanti hanno evidenziato soprattutto quelli che sono sempre i rischi per i minori. I produttori quindi devono rispettare proprio, diciamo, una serie di regole, tra cui la disattivazione di geolocalizzazione e pubblicità comportamentale per impostazioni predefinite, termini di servizio che sono chiari, consenso esplicito, controllo parentale e conservazione dei dati per una durata limitata. E adesso, amici, c'è una curiosità. Beh, voi non ci crederete, ma attenzione, dall'inizio dei mondiali 2026 i social network sarebbero stati invasi da video di presunte tifose avvenenti e ipersessualizzate che sono state create con l'intelligenza artificiale. Grazie a software accessibili anche al grande pubblico, alcuni operatori riescono ad attirare centinaia di milioni di visualizzazioni e a coinvolgere gli utenti verso delle piattaforme, diciamo, erotica a pagamento, utilizzando influencer che... di fatto poi questi non esistono, ma pensate, ecco, milioni di persone, diciamo così, che hanno guardato senza rendersene conto una donna che in realtà non esiste. Dall'apertura della Coppa del Mondo 2026, decine di video raffiguranti giovani donne sugli spalti degli stadi si sarebbero diffuse rapidamente su Instagram, TikTok, X e YouTube. Ecco, tutti seguono lo stesso schema: una tifosa attraente con abiti succinti ripresa in mezzo alla folla. Ecco, solo che quella donna è interamente generata dall'intelligenza artificiale. C'è un emittente belga e un'organizzazione di fact-checking, appunto, che avrebbe rintracciato l'origine di uno dei video più virali che è stato pubblicato lo scorso 15 giugno, che mostrava una presunta tifosa brasiliana durante la partita Marocco-Brasile del 14 giugno. Ecco, avrebbe, pensate, totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni su diverse piattaforme. E osservando anche con attenzione, però, ci sono dei dettagli che ne rivelano la natura artificiale. Il cronometro, che rimane bloccato a 54 minuti e 19 secondi per tutta la durata del filmato. Poi compare il logo di ESPN, nonostante l'emittente americana non abbia trasmesso quell'incontro. Infine, ecco, c'è la voce del telecronista che avrebbe un timbro metallico robotico che, insomma, è tipico delle sintesi vocali che sono proprio generate con l'intelligenza artificiale. Insomma, come si dice in questi casi, sgamato. Beh, dobbiamo dirlo, amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto e, per quanto ci riguarda, noi torneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, viene rinnovato a domani, martedì, alla solita ora. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: e di nuovo polemica in Italia dopo il nuovo attacco mediatico di Donald Trump a Giorgia Meloni, mentre crescono le tensioni tra Russia e Occidente con le nuove minacce di Mosca. A Varsavia non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. In Francia, nella città di Clermont-Ferrand, un uomo ha aggredito diversi passanti. In Liguria, un uomo di 37 anni è morto dopo essere stato ferito con un coltello ieri su un tratto di spiaggia libera a Savona. Fa ancora cronaca e l'economia tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. E di nuovo polemica in Italia dopo il nuovo attacco mediatico di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso su Truth un meme che lo ritrae accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell'immagine la premier è rivolta verso il leader americano protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: Restraining order needed, cioè serve un ordine restrittivo. Mentre crescono le tensioni tra Russia e Occidente con le nuove minacce di Mosca, a Varsavia non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Il servizio della redazione.
2: La Russia ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 10 morti e 46 feriti. Un edificio residenziale è stato gravemente danneggiato tra il 7° e il 9° piano dopo l'impatto di un missile, mentre migliaia di persone hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo nazionale. In Crimea invece la città di Sebastopoli è rimasta senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino contro infrastrutture energetiche.
1: Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze. Nel corso dell'operazione condotta tra il 22 e il 24 giugno, gli investigatori hanno identificato complessivamente 156 persone tra presunti autori e vittime. In Francia, nella città di Clermont-Ferrand, un uomo ha aggredito diversi passanti. Un agente di polizia sarebbe stato costretto a usare la sua arma dopo che l'aggressore aveva minacciato gli agenti. L'aggressore avrebbe riportato ferite ed arma da fuoco, ma le sue condizioni non sono gravi. Le persone accoltellate sarebbero 3, ma non sarebbero in pericolo di vita. In Liguria un uomo di 37 anni è morto dopo essere stato ferito con un coltello ieri su un tratto di spiaggia libera a Savona. L'aggressione sarebbe scattata in seguito ad una lite tra un gruppetto di uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna. L'assassino avrebbe ferito gravemente il 37enne e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga verso Ponente. Nonostante le cure dei medici, l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto. L'aggressore è ora ricercato per omicidio. 9 persone sono state arrestate questa mattina in provincia di Foggia perché accusate di aver partecipato con ruoli e compiti differenti alla organizzazione e realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia e a Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito della storica sanguinosa faida del Gargano, che per anni ha visto scontrarsi i clan Romito Lombardi Ricucci con quello del Libergolis. Una notizia di economia in chiusura: Fincantieri ha annunciato la conclusione di accordi relativi a 4 acquisizioni strategiche nel settore underwater. Riguardano Next Geo Solutions, WSense, Graaltech e Defcom. Un'operazione che per Fincantieri trasforma in modo significativo il proprio posizionamento in un segmento sempre più centrale per la sicurezza, l'energia e lo sviluppo delle infrastrutture critiche. L'operazione mira ad accelerare nei droni marini e nella subacquea civile e militare e comporta un esborso iniziale di circa 600 milioni di euro. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
18: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna, tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio al largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
17: Prima Radio, musica ed informazione.

0: mondiali ricchi di emozioni e delusioni. Fuori il Brasile, eliminato dalla Norvegia, avanza l'Inghilterra. La FIFA fa un regalo a Trump, ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balagan alla vigilia della sfida contro il Belgio. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo due anni sul podio, anche Hamilton terzo. Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki, accede ai quarti di finale di Wimbledon dove affronterà Straff. Nel doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Poi atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League, Eugene batte il record italiano di Fiona May che durava dall'agosto del 1998. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, mondiali ricchi di emozioni e delusioni, il servizio della redazione.
2: Nello stadio Azteca l'Inghilterra supera il Messico per 3-2 al termine di una sfida combattutissima, decisiva le due reti ravvicinate di Jude Bellingham, mentre Harry Kane è andato a segno sul calcio di rigore. Gli inglesi hanno conquistato la vittoria pur giocando in inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Passa ai quarti anche la Norvegia, che elimina nel Brasile vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Inutile il rigore realizzato da Neymar, che al termine della partita ha annunciato l'addio alla nazionale brasiliana. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha definito la sconfitta l'inizio di una nuova avventura.
1: La Confederazione Brasiliana ha confermato il pieno appoggio a Carlo Ancelotti alla guida della nazionale anche dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia. Secondo il direttore esecutivo della nazionale Rodrigo Caetano, il Brasile deve portare avanti un ciclo della normalità fino alla Coppa del Mondo 2030 con più calma rispetto ai frequenti cambi di allenatori che hanno segnato gli ultimi 4 anni. Un colpo di scena intanto destinato a far discutere in fiamma la vigilia degli ottavi di finale tra Stati Uniti e Belgio, in programma la prossima notte italiana, con una decisione del tutto inaspettata e senza precedenti. La FIFA ha infatti deciso di sospendere in via cautelare il cartellino rosso e la conseguente squalifica per una giornata a Folarin Balogun, il bomber degli Stati Uniti che era stato espulso durante il match dei 16esimi contro la Bosnia e che quindi sarà clamorosamente a disposizione del suo CT per la sfida contro Lukaku e compagni. L'altra gara del turno in programma alle 21 ora italiana vedrà contrapposte Portogallo e Spagna. La Formula 1 a Silverstone, Leclerc ritrova la vittoria dopo 2 anni, sul podio anche Hamilton terzo, Antonelli 16esimo, frenato nel finale dalle sospensioni. Il servizio della redazione.
3: Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, regalando alla Ferrari una prestigiosa vittoria. Il pilota monegasco precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata sfortunata invece per il bolognese Kimi Antonelli, che dopo aver conquistato la pole position è stato rallentato da un guasto tecnico, chiudendo soltanto al 16esimo posto.
1: Il tennis, Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà Struff. Il campione in carica si impone 6-3, 7-6, 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie break nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio. Nel doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati eliminati al secondo turno. Gli azzurri, prime teste di serie del tabellone, si sono arresi alla coppia australiana formata da Mark Polmans e Storm Hunter, che si è imposta col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Atletica, Larissa Iapichino nella tappa di Diamond League Eugene batte il record italiano di Fiona May, che durava dal secolo scorso, un 7-11 saltato a Budapest nell'agosto del 1998. Basta un solo centimetro alla quasi 24enne fiorentina per superare sua mamma. Al primo salto di gara Iapichino vola sospinta da un vento a favore nei limiti del regolamento più 1-8 per atterrare a 7-12. Il ciclismo, Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 chilometri. Il messicano del team UAE Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar, che lo scorta verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel, che si lascia alle spalle la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard. Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6 secondi su Pogacar e 15 secondi su Evenepoel. Oggi la terza frazione. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah però!
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi, lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio a largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Questa è Prima Radio Digital.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: uccideremo Trump e quanto si legge su uno striscione lungo diversi metri esposto dai partecipanti al funerale di Ali Khamenei. La Russia ha lanciato nuove ondate di missili e droni la notte scorsa contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 7 persone e ferendone altre 24. Improvvisa fiammata di tensione intanto tra Russia e Occidente. Mosca minaccia Varsavia alla vigilia del vertice della NATO. In Liguria un uomo di 37 anni è morto dopo essere stato ferito con un coltello ieri su un tratto di spiaggia libera a Savona. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Uccideremo Trump è quanto si legge su uno striscione lungo diversi metri esposto dai partecipanti al funerale di Ali Khamenei. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, che nei post su X dalle esequie usa l'hashtag vendetta per il sangue dell'imam martire. Intanto il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Muammar Bagher Ghalibaf ha affermato che l'Iran rimane profondamente in disaccordo con gli Stati Uniti nonostante il memorandum d'intesa recentemente firmato, definendone l'attuazione difficile ma possibile. L'Iran deve evitare negoziazioni fini a se stesse, ha spiegato Ghalibaf. La Russia ha lanciato nuove ondate di missili e droni la notte scorsa contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 7 persone e ferendone almeno altre 24 poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala con la capitale, secondo il Kyiv Independent. Improvvisa fiammata di tensione intanto tra Russia e Occidente, Mosca minaccia Varsavia alla vigilia del vertice della NATO, il servizio della redazione.
2: Il Cremlino punta il dito contro la Polonia, invitandola a riflettere sulla propria sicurezza per il sostegno militare fornito a Kiev, in particolare con la consegna di droni. Le dichiarazioni arrivano dopo la quarta telefonata del 2026 tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il presidente russo ha ribadito la disponibilità ad una soluzione diplomatica del conflitto. Le tensioni procedono nel vertice della NATO in programma da martedì ad Ankara, dove si discuterà del possibile disimpegno degli Stati Uniti in Europa e del rafforzamento della difesa europea attraverso maggiori investimenti. L'Italia si presenterà con una spesa pari al 2,8% del PIL destinata a difesa e sicurezza. Il ministro Guido Crosetto assicura che gli impegni assunti saranno rispettati e non esclude un ulteriore incremento nel prossimo biennio.
1: I bambini di tutto il Sudan continuano a subire le conseguenze più gravi di una guerra che sta diventando sempre più sanguinosa. Secondo le notizie, nei primi 6 mesi del 2026 almeno 339 persone sono state arrestate questa mattina in provincia di Foggia perché accusate di aver partecipato con ruoli e compiti differenti alla organizzazione e realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia e a Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito della storica sanguinosa faida del Gargano, che per anni ha visto scontrarsi il clan Romito Lombardi Ricucci con quello del Libergolis. Una notizia di economia in chiusura: Fincantieri ha annunciato la conclusione di accordi relativi a 4 acquisizioni strategiche nel settore underwater, riguardano Next Geo Solutions, WSense, Graaltech e Defcom, un'operazione che per Fincantieri trasforma in modo significativo il proprio posizionamento in un segmento sempre più centrale per la sicurezza, l'energia e lo sviluppo delle infrastrutture critiche. L'operazione mira ad accelerare nei droni marini e nella subacquea civile e militare e comporta un esborso iniziale di circa 600 milioni di euro. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

E di nuovo polemica in Italia dopo il nuovo attacco mediatico di Donald Trump a Giorgia Meloni, mentre crescono le tensioni tra Russia e Occidente con le nuove minacce di Mosca. A Varsavia non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. In Francia, nella città di Clermont-Ferrand, un uomo ha aggredito diversi passanti. A Savona, un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie malata ultra ottantenne al termine di una lite nella loro casa. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. E di nuovo polemica in Italia dopo il nuovo attacco mediatico di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso su Truth un meme che lo ritrae accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell'immagine la premier è rivolta verso il leader americano protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: Restraining order needed, cioè serve un ordine restrittivo. Mentre crescono le tensioni tra Russia e Occidente con le nuove minacce di Mosca, a Varsavia non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, e il servizio della redazione.
2: La Russia ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di almeno 10 morti e 46 feriti. Un edificio residenziale è stato gravemente danneggiato tra il settimo e il nono piano dopo l'impatto di un missile, mentre migliaia di persone hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo nazionale. In Crimea invece la città di Sebastopoli è rimasta senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino contro infrastrutture energetiche.
1: Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze. Nel corso dell'operazione condotta tra il 22 e il 24 giugno, gli investigatori hanno identificato complessivamente 156 persone tra presunti autori e vittime. In Francia, nella città di Clermont-Ferrand, un uomo ha aggredito diversi passanti. Un agente di polizia sarebbe stato costretto a usare la sua arma dopo che l'aggressore aveva minacciato gli agenti. L'aggressore avrebbe riportato ferite ed arma da fuoco, ma le sue condizioni non sono gravi. Le persone accoltellate sarebbero 3, ma non sarebbero in pericolo di vita. In Liguria un uomo di 37 anni è morto dopo essere stato ferito con un coltello ieri su un tratto di spiaggia libera a Savona. L'aggressione sarebbe scattata in seguito ad una lite tra un gruppetto di uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna. L'assassino avrebbe ferito gravemente il 37enne e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga verso Ponente. Nonostante le cure dei medici, l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto. L'aggressore è ora ricercato per omicidio. In Italia con la cronaca, a Savona un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie malata ultraottantenne al termine di una lite nella loro casa. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana, dopo i soccorsi sul posto, è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietraligure. Sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona sul posto dei carabinieri. A Napoli prosegue la protesta dei disoccupati che dovrebbero partecipare ai tirocini del progetto GOL, bloccato a poche ore dall'avvio previsto per lo scorso 1 luglio. I manifestanti questa mattina sono entrati anche nel Duomo. Una notizia di sport in chiusura: Vieira Aguirre ha rassegnato le sue dimissioni dalla guida del Messico dopo l'eliminazione mondiale di casa. Queste 5 partite sono state indimenticabili, dico addio alla nazionale, me ne vado con grande orgoglio, ha affermato il tecnico che ha permesso al tricolore di qualificarsi ai mondiali per ben 3 volte. A prendere il posto sarà il suo vice Rafa Márquez, l'ex difensore del Barcellona. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio
1: Digital. Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Per incidente code sulla A1 Roma-Napoli tra le uscite di Capua e Caianello in direzione Roma. Ancora sull'autosole incolonamenti tra Casoria e Acerra in entrambe le direzioni. Code rallentamenti anche sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e l'uscita di Arenella per chi è diretto a Pozzuoli. Restiamo nel napoletano dove sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro si procede a rilento in entrambe le direzioni tra Teverola e Capodichino. Per lo stesso motivo rallentamenti anche sulla A3 Napoli-Salerno tra il bivio per il porto e il bivio per la 1 Roma-Napoli verso Salerno. Ci spostiamo nel Salernitano dove sulla A2 del Mediterraneo un incidente causa code tra le uscite di Sicignano degli Alburni e Contursi Terme in direzione di Salerno. Molto trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code anche sulla A3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione di Napoli. Ancora nel capoluogo congestionato il traffico anche sulla tangenziale tra le uscite di Torrione, Sala Bagnano e il bivio per le autostrade in quest'ultima direzione. Inevitabili riflessi sulla circolazione delle zone adiacenti. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana e del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e Alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio al largo sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Bufera sul caso Balogun. UEFA e Belgio attaccano la FIFA dopo la sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense. Nel Regno Unito salta il tentativo di riconciliazione tra Re Carlo e il principe Harry. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo di governo di Gaza, ma Israele liquida tutto come propaganda. Nuovi sviluppi sull'aggressione di Milano. Infine cultura con George Clooney, premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso alla decisione attesa nelle prossime ore.
2: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
1: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
2: La cronaca: emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidigli, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
1: Infine parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 2 all'11 settembre. L'attore e regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Al via il nuovo Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Sanità completati con il PNRR, 8 interventi negli ospedali campani, allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania. Il Napoli apre l'anno del centenario con un calendario fitto di eventi, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È partito il nuovo collegamento Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Il servizio presentato ieri alla stazione di Napoli Centrale riduce i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari a 3 ore e 30 minuti, migliorando comfort e collegamenti tra Campania, Puglia e Salento. Il primo treno è partito ieri alle 18.10 da Lecce e questa mattina alle 6.45 la prima partenza da Napoli. Contestualmente proseguono anche gli investimenti ferroviari con un intervento PNRR da 26 milioni di euro destinato agli impianti di segnalamento della linea 4. Prosegue proprio anche il piano di investimenti del PNRR nella sanità campana. La giunta regionale ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi della missione 6 salute, annunciando il completamento di 8 dei 9 interventi programmati per l'adeguamento e il miglioramento sismico delle strutture sanitarie regionali, attivati inoltre 26 ospedali di comunità nell'ambito del rafforzamento della rete territoriale di assistenza. Cambio del tempo in Campania: la protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di livello giallo valida dalle 6 di questa mattina fino alle 6 di domani. Sono attesi rovesci e temporali anche intensi, accompagnati localmente da grandine, raffiche di vento e fulmini. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza. Sport: il Calcio Napoli apre ufficialmente l'anno del centenario con un ricco calendario di iniziative che accompagnerà il club fino al 1 agosto 2026, data simbolo della sua fondazione. Il programma intitolato Cent'An ripercorrerà la storia della società e della città, riportando anche il Corsiero del Sole, primo simbolo storico del club al centro delle celebrazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovasche e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio al largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: E ancora bufera sul caso Balogun, UEFA e Belgio attaccano la FIFA dopo la sospensione della squalifica dell'attaccante americano. Nel Regno Unito salta il tentativo di riconciliazione tra Re Carlo e il principe Harry. Hamas annuncia lo scioglimento del governo nella striscia di Gaza, ma Israele parla di una mossa senza valore. Nuovi dettagli sull'aggressione di Milano e 3 arresti per un tentato furto a Torino. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Non si placa la polemica sul caso di Folarin Balogun. La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport. La federazione belga ha presentato ricorso, la decisione è attesa nelle prossime ore.
2: Nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra re Carlo III e il principe Harry. È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
1: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha amministrato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. La decisione, secondo il movimento palestinese, consentirà al comitato tecnocratico previsto dal piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo del territorio. Israele però respinge l'annuncio definendolo privo di qualsiasi valore concreto. Una fonte governativa citata da Channel 11 sostiene che si tratti soltanto di un'operazione mediatica e che Hamas continui di fatto a mantenere il controllo della striscia cercando di guadagnare tempo ed evitare accuse di violazione degli accordi.
2: Da cronaca emergono nuovi particolari sul passato di Lamin Saidighi, il 22enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni a Milano. Gli investigatori hanno ricostruito parte del suo percorso. Il giovane sarebbe stato detenuto in Gran Bretagna prima di rientrare in Italia, dove aveva lavorato per alcuni mesi come magazziniere in una nota azienda alimentare del Trevigiano. Dopo un litigio con il padre avrebbe lasciato la casa di famiglia arrivando a Milano lo scorso 23 giugno. Gli inquirenti stanno verificando quanto tempo abbia trascorso in carcere nel Regno Unito e per quali reati fosse stato condannato, valutando eventuali analogie con l'aggressione avvenuta sabato scorso.
1: Pensavano di mettere a segno un furto in uno studio dentistico di Torino, ma i complici che attendevano all'esterno erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento è scattato nella notte dopo la segnalazione di alcuni residenti allarmati dal rumore di vetri infranti. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso uno dei malviventi all'interno dello studio medico con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima di riuscire ad impossessarsi di denaro o altri beni.
2: Parliamo di cultura. George Clooney riceverà il Leone d'Oro la carriera in occasione dell'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In programma Lido dal 2 all'11 settembre l'attore regista americano ha accolto con emozione il riconoscimento, definendolo un onore immenso. Con la consueta ironia ha aggiunto che il premio probabilmente significa anche che sta invecchiando, ma che va bene così. Clooney ha ricordato il forte legame con Venezia, definendo la mostra il suo festival cinematografico preferito.
1: Chiudiamo con lo sport. Doppia impresa italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli conquista i quarti di finale battendo l'australiano Alex De Minore in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Nel dopopartita il tennista romano scherza davanti ai microfoni chiedendo: qualcuno può prestarmi una casa? Avanza tra le migliori 8 anche Jasmine Paolini, finalista della scorsa edizione, che supera in 3-7 la filippina Alexandra Eala vincendo 6-4, 4-6, 6-3. Ai quarti affronterà l'ucraina Marta Kostyuk. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Per incidente ci sono incolonnamenti nel tratto urbano dell'Atri Napoli-Salerno tra l'uscita di Napoli via Ferraris e quella di Napoli via Marina verso Salerno. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico sostenuto tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Nella stessa zona rallentamenti anche sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro tra il bivio di Giuliano in Campania e Capodichino in entrambe le direzioni. Rimaniamo nel napoletano, dove sulla circonvallazione esterna un altro incidente causa code tra il bivio di Avellino Casalnuovo e quello di Casoria in direzione sempre di Giuliano. Ancora congestionato il traffico sul nodo autostradale di Salerno, sulla A2 del Mediterraneo per incidente lavori in colonnamenti tra le uscite di San Mango Piemonte e l'uscita di Salerno in quest'ultima direzione. Inevitabili le ripercussioni sulla tangenziale. Sempre sulla A2 code anche per lavori in uscita dalla città tra le uscite di Salerno e Fratte. Per lavori questa notte, dalle 23 alle 6, chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Nella stessa fascia oraria, quindi dalle 23 alle 6, sulla tangenziale di Napoli chiuderà anche il tratto tra Arco Felice e Agnano in direzione Capodichino. Sempre sulla stessa tangenziale e negli stessi orari, chiusura del tratto Secondigliano-Capodimonte verso Pozzuoli. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e Alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio a largo sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Al via il nuovo Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Sanità completati con il PNRR, 8 interventi negli ospedali campani, allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania. Il Napoli apre l'anno del centenario con un calendario fitto di eventi, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È partito il nuovo collegamento Freccia Rossa tra Napoli, Bari e Lecce. Il servizio presentato ieri alla stazione di Napoli Centrale riduce i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari a 3 ore e 30 minuti, migliorando comfort e collegamenti tra Campania, Puglia e Salento. Il primo treno è partito ieri alle 18.10 da Lecce e questa mattina alle 6.45 la prima partenza da Napoli. Contestualmente proseguono anche gli investimenti ferroviari con intervento PNRR da 26 milioni di euro destinato agli impianti di segnalamento della linea 4. Prosegue proprio anche il piano di investimenti del PNRR nella sanità campana. La giunta regionale ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi della missione 6 salute, annunciando il completamento di 8 dei 9 interventi programmati per l'adeguamento e il miglioramento sismico delle strutture sanitarie regionali, attivati in oltre 26 ospedali di comunità nell'ambito del rafforzamento della rete territoriale di assistenza. Cambio del tempo in Campania: la protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo di livello giallo valida dalle 6 di questa mattina fino alle 6 di domani. Sono attesi rovesci e temporali anche intensi, accompagnati localmente da grandine, raffiche di vento e fulmini. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza. Sport: il Calcio Napoli apre ufficialmente l'anno del centenario con un ricco calendario di iniziative che accompagnerà il club fino al 1 agosto 2026, data simbolo della sua fondazione. Il programma intitolato Pocentan ripercorrerà la storia della società e della città, riportando anche il Corsiero del Sole, primo simbolo storico del club, al centro delle celebrazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21 e un minuto.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio a largo sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di Crea.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleato.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.